0: Ignition sequence start.
1: 3, 2, 1.
0: Liftoff, we have a liftoff.
2: Pudgy, Margie, non sei più così sexy. Tuoi occhi con